soffermo su un campo e guardo. Mentre il passato mi tende la mano, sognando altri tempi. Quel tempo quando i giorni sembravano infiniti, in un tempo dove c'era profumo di torta. Giocando nell'acqua con le ragazze. Mi sento confuso. Dov'è finito quel mondo? È questa la fine? O continua questa mia strada? Le lacrime scivolano dalla mia guancia. Quando d'improvviso ritrovo la luce, allora mi ricompongo. Riprendo il cammino lasciando tutto ciò che ho.

0: passa il fiume.
1: Mare no, ma la montagna, mica tanto la montagna è tanto. Quello è un bel paese qua, quello lì. Torri Palignano si chiama. E qui è una frazione di Scafa. Non è l'Eletto Manoppello questo. Questo è l'Eletto Manoppello. Come noi qua, da questo paese, abbiamo partito in Belgio a lavorare a Marcinelli. Andavamo a lavorare, noi io, i nostri padri, i nostri genitori, sono morti. A Monteneva, all'Austria, con vino dell'Austria, a Bolzano.
0: Ah sì, scusa.
1: E allora vanno a giocare, se no vanno al campo, qua sopra dove sta la cava che ti ho detto io. Tutto quello.